E vare ti da pare sare da patta, e mi disculpa ma non falo portoghese. E vare ti da pare da patta, e mi disculpa ma non falo portoghese.